di ca soi capito di poi me per un po noi che va siamo di pai le autunto pai un dai le me co che va non il cam ha coia lum cam za po za hab kun mau do pi e de wai ka ba xiang ni lu kam cha kho ya lu pi ai lu ban le khun le kho ya lu mon soi ka pi to di poi el fon pe ne de wai ka ba xiang di pai yin ngoe ke ba no